0: galazoro karanta kamalakun dai sa arakireta kalkal lanya kala hawara da karnye isha faras kam dai dago imputro
1: zirtariwa muskon bari miya solai imdarafa kunta agosto dai kan zumiyula risa du di filko arakinalan kasulo suru rubutur matumza kan fallalor za arema kampaliyan dal za go za le zana diol banke fuma na ba mai kre borno yala gidilar najire lanster lar kamerun sunna ma adien askra ade madder ya do inkira ko zana maso ade imdarafa kunta agosto dai kan zumiyula risa du di filko arakinalan fu kidaram de injuri fo yeller de ministry of defense na tuna ma do in burni abuja in lamai laro kalala so ita gasana clarkin taudaji kidaudi na official na tuna ma adan zireyen gwatilar najira idai minister zina shalu marallar da dai ya uzuna ma kre state minister of foreign affairs na tuna ma ambassador shola anikano lai imtalawa kunta agosto dai kan zumiyula ko sun sa du di filko arakinalan na somno lai benzina srosa dewelan gaurular na ire ta di filale anus kun zaira gwazina so fitina shi gudo wata yallar South Africa lan wajin da suka ga su rokin ta me dai kan zumi wuri sa du di filko arakinna lan tarewa buko haram me duriya maranta badaran me ta dirsan di filo luko indin ne buladia musaifu ma na askira ubai kre borno yala gidi lar na jire lan da zago zali zanain gleya so a so durin da zana maso ade din nashan lifan zai lan kinda amdi lan kashe ruin clan haura fanwin an kura gwamnatin lardin Najeriya idan na tsunda ta na sai sha Federal Executive Council meeting lan notuna ma doin im larafa kunta agosto dai kan zumi wala risa du di filko arakinna lan suro burni abuja lan ta ga tuna ma ade me larofu ma risa sa kunte lardin da EFCC lan notuna ma duro a Maria Sadina klakuna numbaru ya satana maso ada fu ma majira ma ranta jami'a rokusu krai kinjoma lardin nelfon lan notuna ma adro aduza sanayin clan haura fanwin Fero ana sun zo Maryam Ibrahim dan Azumi doyin gawar Kre Gombe yala gidilar Najeriya dai kana sertin kan awon miro isna na sha gaska mai Abdul Aziz sai luran kan bo cry deny kan video luko a rakami doyin lar Saudi Arabia lai ta gattina ma adiyan
0: Gala zaura karanta Kamil Hawar shi ma dai ada sa tulur kalkal su da chatima lawan mangune walta andiro kra zain karanta nda kauriya da karnye shi
2: ba ai suka suro kawo adiyan motolitare jin guron guron jero ga indu
3: kwasa fita yartaye na guron dedin flangs
2: ai shi kwasa fita yartaye din
3: kwasa fita yartaye ado kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin
2: ma kwasa fita yartaye kamlor jin na
4: ferin tawo da maro kamlor jin klalok twen sharaitiya
2: Mama kaswa fita yarta ya duwari zuna de.
4: Feroin aurite su tuna de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan.
2: Ba ai so di walla de.
3: Allan ya kwasa shi mata kalliyan muskon dia kla clan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin. Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuro adema litarin yin karingin Kaduna muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gulabu yo kuro adema korkornde so aka dawo baro ronyo di walla allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri adin daraso nan diro sudu